0: Alla stessa cosa che è scritto adesso, che non ti usa il suo.
1: Gravamente a finire con la stessa cosa.